0: vuole più vero la gente che incontri per strada in città.
1: Muy bien. Bueno,